0: La número uno de música en inglés en Iberoamérica.
1: Alfa 91.3.
0: Donde todo nace.
2: Ciao a tutti, questo è Alison Rain. E state ascoltando Tonio e Skinca su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.